0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il nostro appuntamento con la Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva. Puntata ricca, come sempre, di bella musica, i successi della nostra vita. Ripartiamo dal 1997, Bellini con Samba de Janeiro. A seguire Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. E di nuovo gli anni 90 con Black Box, Ride on Time.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. De-

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
2: Qui io sono, potete ripetere.
1: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
3: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
4: Gemini Dance Machine.

0: e Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Benvenuti o ben ritrovati, questa è la Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Pronti con altri tre successi da ascoltare senza interruzioni qui su Radio Gemini. Bobby Brown, Two Can Play That Game, poi The Barge, Rhythm of the Night e C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco di questo martedì della Gemini Dance Machine, formato da Debbie Gibson, Shake Your Love, poi Cappella, You Got to Let the Music, e chiuderemo con Debbie Harry, French Kissing in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: E si chiude così questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Buona giornata e noi ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: facile.
1: Sono le 6.
2: Spot.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Germany.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:18.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Gemini.
10: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale e una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Fabi.
1: Buongiorno Andrea, anche oggi, ma è solo martedì, cioè mi sono svegliato. Ma che giorno è?
0: Sì, anch'io devo dire, io speravo fosse un giorno più vicino al weekend, tipo giovedì, capito? Invece
1: non per forza venerdì.
0: No,
1: però
0: invece,
1: sarà la stanca.

0: svegli presto. E quindi forse, non lo so, anche il nostro corpo
1: non esistono più le mezze stagioni, no. Però secondo me il nostro corpo invece le recepisce,
0: anche
1: capito?
0: Secondo me, sì. Quindi c'è un po' di stanca, non so se la notate anche voi. Allora facciamo un po' di saluti, andiamo a salutare l'amico Sandro dalla provincia di Udine, da Mellaredo in provincia di Venezia c'è il nostro Andrea dall'Edicola, c'è da Caorle, è collegatissimo anche lui, impegnato, e poi ce ne andiamo a Trieste dove c'è Guido che ci augura un buon mercoledì.
1: Martedì.
0: Ma sì.
1: Vedi che è la stanca.
0: Io sono convinta che sia
1: è
0: mercoledì.
1: La stanca, è la stanca.
0: E poi c'è il nostro motivatore.
1: Eh sì.
2: Buongiorno! Sì. Martedì 15 settembre 2026. E oggi si celebra la Beata Vergine Maria Addolorata. Okay. E ricordate, sì, non ce la fate più, sì, riposatevi, ma non mollate.
0: No, no.
2: Ciao.
0: Il problema è riposare.
1: A riposare.
0: Cioè, uno
1: quando
0: non
1: mai?
0: È che molla, però.
1: Quando è che c'è il tempo, ragazzi? Vabbè, dai. Incominciamo questa mattinata con qualcosa di bello carico. Loro sono i Bow Wow Wow e questa è I

0: Antonello Venditti.
1: È martedì.
0: Martedì, va bene, con calma.
1: Guarda,
0: con
1: ce
0: calma.
1: Lo faccio. Lo devo leggere perché non mi entra. Comunque abbiamo, per chi ama ancora queste temperature, queste giornate, che poi, apro e chiudo una parentesi, sai che i social ti ricordano delle cose. Io sono sempre andata in vacanza verso la fine di settembre e ho sempre trovato delle giornate bellissime. Chiaro, se esci da mattina presto, la sera la felpina serve, però io mi sono sempre abbronzata e non è che andassi chissà dove, restavo sempre qui in zona. Quindi ci sta. Allora, lo so che veniamo da un'estate impegnativa.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Eccoci arrivati alla metà del mese di settembre con una delle giornate più belle di questo scorcio di fine estate. Cielo sereno e temperature che dai 16 gradi di questa mattina raggiungeranno ben presto i 26-27. Per chi è ancora beatamente in ferie, quindi mare e montagna, luoghi ideali da trascorrere all'aperto. Situazione che poi cambierà da domani sera e soprattutto giovedì e venerdì, quando torneranno le piogge, i temporali, e le temperature si abbasseranno di una decina di gradi. Per il fine settimana poi buone speranze, soprattutto domenica, per il ritorno a condizioni pseudo estive. Intanto oggi e domani alta pressione che garantirà quindi cieli azzurri e sole pieno per tutti. Buona giornata amici.
1: Grazie al nostro Matteo Clari, che tra l'altro ci segnala che stamattina si trovava su un autobus Jesolo-Mestre.
0: E c'è un bravo autista perché ascolta Radio Gemini, quindi salutiamo anche tutti quelli che sono in viaggio insieme a lui.
1: Se è ancora collegato, naturalmente lo salutiamo. Se si sente preso in causa, c'è un motivo.
0: Poi io me lo vedo lui, sono io quello che parla adesso, sono io quello che parla adesso.
1: Quando sei fermo per tanto tempo, puoi mandarci un messaggino che ti salutiamo fermo. Però
0: mi raccomando, Juanes adesso, la musica anni 90 su Radio Gemini, e questa è La Camisa Negra.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
8: Spot.
9: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: da settembre, perché poi è andata a luglio, agosto.
1: Ma sono intramontabili,
0: ma sì,
1: loro.
0: Però
1: dai,
0: sai, quando. Oh, non poteva non andare a settembre, cioè. Martedì.
1: Di martedì. Sono ce le 7:36, non c'è.
0: Sì.
1: Dai, adesso che siamo andati a prendere il caffè, magari la caffeina, la teina, ti dà un po' di carica. No, dici di no, oggi
0: so,
1: va così.
0: Non fa quell'effetto che fa, per esempio, a te. Che dopo un po' tu.
1: Ma io sono un diesel, dopo il quinto sesso posso anche essere un po' più attivo del solito. Volevo ricordare il numero di WhatsApp per voi, cari amici all'ascolto: 351-678-6611. Mandateci i vostri WhatsApp. Buongiornissimo!
0: Raccontateci magari quanti caffè avete già preso
1: brum brum,
0: e mi raccomando, firmate i messaggi WhatsApp.
1: Sì. Matt Bianco su Radio Gemini, questo è Woodside. Are you on?

0: Pancino.
1: Buongiorno Radio Gemini. Buongiorno. La maestra Renata va a scuola e vi saluta.
0: Buongiorno. Maestra, abbiamo già messo la prima nota, il primo richiamo? No.
2: Maestra, devo uscire un'ora prima.

0: no? Mi sarebbe bello vedere, no, cosa è cambiato da quando si andava a scuola.
1: Te lo dico io, il registro elettronico. Adesso, ragazzi, col cavolo che puoi fare la classica bruciata a scuola, hai capito? Cioè, ti beccano subito.
0: Allora, Mattia, mamma, guarda che stavo attirando. Non vado.
1: Adesso, pensa, esci, capito, dopo due secondi ti chiama la mamma e dici, dove stai andando? Che ho visto che non sei a scuola, eh?
0: Aia.
1: Unitwix, questo è When Tomorrow Comes su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: vista la disponibilità.
1: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, ben trovati. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Padova-Venezia, tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e quello con la A13, disagi in direzione Milano. Sempre in direzione Milano si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti, nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5:30, di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21:30 di questa sera, 15 settembre, alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5:30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: stasera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One.

0: di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Breakfast.
1: La tua sveglia. In

0: Grazie, la principessa qua. Say I'm your number one. Dillo che sono il tuo numero uno.
1: Ha detto così poi. 8 e 16 minuti, Radio Gemini, buongiorno dalla Fabio e dal Check. Vi ricordiamo come sempre anche i social. Se volete dare una sbirciatina lo potete fare se anche voi avete il vostro profilo su Facebook, Instagram e TikTok, perché so che la radio c'è anche su TikTok. E ancora non l'avete fatto, mettete un mi piace, un segui per far parte del nostro mondo virtuale.
0: Cercate anche la Fabi.
1: Così.
0: Così.
1: Fabi.
0: No, dillo te, no, il tuo account.
1: Ma no, ma va bene, ormai.
0: Posso dirlo io.
1: Su Facebook non c'è più spazio, quindi
0: però
1: non posso.
0: Però su Instagram.
1: Più.
0: Fa
1: voglia.
0: Quindi su Instagram è il tuo contatto.
1: Sempre Fabiana Contin.
0: Fabiana Contin, cercatela, mettete un bel segui e seguite un po' quello che combina la Fabi.
1: Poco niente.
0: Ma non è vero.
1: Sono
0: non
1: stanca.
0: È
1: cercate anche il Check, che non si ricorda neanche i profili, devo cercarlo io.
0: No, io non me lo ricordo proprio.
1: Quando mi mandano i messaggi qui in radio, ma io l'ho cercato così. No, aspetta.
0: Lou Reed, questo è Walk on the Wild Side.

0: Delirium, quando c'era un Ivano Fossati giovanissimo che faceva parte di questo gruppo, Yesael, la canzone insomma quella più famosa,
1: diciamo quella così, che conosciamo tutti. La cantiamo, la conosciamo tanto, ma di chi è? Allora, tra poco per le richieste.
0: Sì, calmi, calmi ragazzi.
1: Oggi già per me è mercoledì ed è martedì.
0: E per me è giovedì, invece è martedì. Calmi, calmi. Tra poco ne parliamo.
1: Tra poco.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Gemini.
11: Radio Gemini.
12: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18

0: con Video Killed Radio Star su Radio Gemini.
1: Allora, caro Check, aspetta un secondo, sì, che sentiamo un messaggio vocale.
2: Gemini, buongiorno, martedì brief freschino frizzante,
1: sì,
2: ma pur sempre soleggiato, che figata, fosse sempre così tutto l'anno.
1: Anch'io.
2: Metterei la firma.
1: Anch'io. Anch'io.
2: Raga, intanto un abbraccio, buon lavoro, buona giornata, ciao.
1: Ciao Albi.
0: Ciao Albi. Adesso possiamo ricordarlo, che dalle 9 alle 10 c'è Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Se volete richiedere una canzone, il numero è il seguente: 351-678-6611.
1: Numero per i vostri messaggi WhatsApp, di testo, note vocali. Firmate sempre, mi raccomando, i messaggi anche per le vostre richieste.
0: Judy Rock! Su Radio Gemini arrivano gli Yes! Questa è Hover of

0: Leggevo che c'è l'idea.
1: C'è l'idea di fare la seconda parte. Tu che ne pensi?
0: Allora, io ho provato.
1: Hai provato anche tu?
0: No.
1: Io penso di aver visto un quarto d'ora della prima puntata.
0: Anch'io.
1: Poi ho detto...
0: Anch'io, non so perché mi ha annoiato tantissimo.
1: Io vorrei fare una serie TV dedicata a Cecchetto e che proprio dice la verità su tutto, hai capito? Proprio pam pam pam pam.
0: Che ogni volta che apre bocca sui social. Però diamo a Claudio quello che è di Claudio, insomma, grande talent scout.
1: Esatto.
0: Invece tra poco c'è Gemini Box.
1: Allora ragazzi, affrettatevi a prenotare la vostra canzone preferita al 351-678-6611.
0: A questo numero, come sempre, potete inviare le vostre richieste, i vostri

0: Schippo.
1: Arriva Frida, ex ABBA, con la batteria di Phil Collins. Questa è I Know There's Something's Going On.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 9:02.
3: Spot.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi

0: McDonald's la disponibilità.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sul passante di Mestre segnaliamo incolonnamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla tangenziale di Mestre inoltre si viaggia lentamente tra rotatoria milanese Marghera verso Milano e tra Venezia e Castellana in direzione Trieste. Ancora in direzione Trieste, code sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti in direzione Milano, tra Soave e Verona Sud e tra Montebello e Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: I Rammstein hanno questo
1: lato
0: dolce, diciamo, della loro carriera musicale, visto che li ho sempre visti belli incazzati, incazzosi, capito? Fiamme, fuoco,
1: Duvas,
0: qua e là. Sì, beh. Ecco, devo dire che quando hanno fatto il concerto a Padova, la temperatura esterna si è alzata di 5-6 gradi, solo perché avevano le fiamme, capito? Che...
1: ho dei ricordi. Tra l'altro, quando ho visto Rammstein ho detto
0: invece no, dai.
1: Quindi ringraziamo anche l'amico Amelio, che la richiesta da dedicare a tutti i geminiani ed ad Arabella. Abbiamo un bel po' di spazio per le vostre richieste,
0: quindi potete prenotare tranquillamente al 351 678 6611.
1: Veloci, se avete piacere di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto. Mi raccomando, mandate un messaggino di testo o una nota vocale, che ci piace sempre in modo particolare, e firmate il tutto. C'è un bel messaggio che arriva da parte di Katia, sì, che dice: volevo farvi una richiesta particolare perché i miei colleghi giovanissimi stamattina non hanno riconosciuto gli Yes che avete passato, e io mi sono detta: ma come? Allora quasi gli facciamo sentire questa canzone, che mi sembra strano non sia, insomma, tra le cose che conoscono, e se proprio non la conoscono
0: almeno
1: così
0: imparano.
1: E poi andremo ad accontentare anche Alberta.
0: Quindi Def Leppard con Hysteria e poi No Mercy con Where Do You Go?

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabio e Cech. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gemini. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone Hotel California degli Eagles. E...

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Spot.
4: Laura, dove vuoi andare a cena?
5: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
6: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba un'altra.
1: È un'altra.
0: Questa è stata richiesta da Michele di Adrian e ricordiamo ancora il numero perché abbiamo ancora un po' di spazio.
1: Sì, e sì. Allora 351 678 6611.
0: Se volete richiedere una canzone, questo è il momento giusto. Inviate il vostro messaggino di testo, una nota vocale, firmatevi, poi ci pensiamo noi. È arrivata anche una bella immagine di Corsaro assonnato.
1: Oh, sì?
0: Musetto proprio da sonno. Ah, quante coccole.
1: Quante coccole.
0: Ciao zii, scrive Alex, che tra l'altro stiamo accontentando.
1: Eh sì, andiamo ad ascoltarci Pete Heller, questo è Big Love.

0: bella, grazie Alberto di Treviso che ha richiesto questa canzone al 351 678 6611.
1: Ci siamo quasi. Ricordavo... Non te la ricordavi? No, è Alex Party.
0: Sì, però questa... sai, quando non le senti per tanto tempo succede.
1: Succede,
0: però
1: sì.
0: Però grazie a Gemini Box succede che...
1: succede che arriva la canzone con il video dove c'è il più alto numero di schiaffoni dati nella vita. New Order, questo è True Fate.

0: abita in te.
1: Bella, a me piace. Vabbè, piace molto la sua discografia, se devo essere onesta, ma è una di quelle che mi piace in modo particolare. Sì. Caro Check,
0: siamo arrivati alla fine. Tra poco, senti qua come fa il DJ Sansone a tenere compagnia.
1: Vi aspetta e poi vi aspettano tutti gli appuntamenti che Radio Gen-

0: Sono le 10 e 3 minuti. Spot.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: indossa la disponibilità.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Spot.
4: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. Per incidente, per fortuna risolto, ancora lunghe code in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano, e rimane chiuso lo svincolo di entrata di Sirmione nella stessa direzione. Segnaliamo rallentamenti per curiosi in direzione Venezia tra Desenzano e Sirmione e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze a causa del traffico particolarmente sostenuto. Sempre per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste, code in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
9: Gemini One, the big one.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: grossa la disponibilità.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Gemini.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977,

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente risolto, lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, in colonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre sulla 4, rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione Venezia tra La Tisana e Stanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
9: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One.

canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

0: Laura, dove vuoi andare a cena?
1: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
2: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano a causa di un precedente incidente. Tra Desenzano e Peschiera invece segnaliamo rallentamenti con code per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Sulla Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Donat di Piave in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani mercoledì 16 settembre sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
8: Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979. Queen, Don't Stop Me Now.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2004, Blaze, Udaufel e Barbara Tucker, Most Precious Love.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

a Udine. Dal 18 al 20 settembre torna la 26esima Maratonina Città di Udine con un ricco programma. Venerdì 18 alle 18.30 salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19 spazio ai più piccoli, alle 16 mini run Conad. A seguire la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20 la Maratonina Internazionale Città di Udine con il primo campionato italiano FIASO dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code per 10 km tra Verona Est ed il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano a causa del traffico intenso ed in seguito ad un incidente avvenuto in mattinata. Si consiglia l'uscita di Verona Est per l'utenza diretta a Milano. Sulla Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Vi informiamo inoltre che sul tratto della 4 Padova-Venezia dalle ore 22 di stasera alle ore 5:30 di domani mattina, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la 4 e la A13 Bologna-Padova verso la A13 in entrambi i sensi di marcia. La clientela che intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica ma anche le curiosità.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: vista la disponibilità.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Spot.
4: Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
2: L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Spot.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono code ma in smaltimento tra Soave e Verona Sud in direzione Milano e code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Vi segnaliamo che sono in corso lavori sulla A4 Venezia-Trieste tra il passante di Mestre e Meolo Roncade e attivo uno scambio di carreggiata e si verificano incolonnamenti in direzione Trieste. E tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia, code per il traffico sostenuto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
2: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One,

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. This is the big one.
1: Un suono, un'era, una rivoluzione. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Permangono rallentamenti e code verso Milano per traffico intenso e incidente risolto tra Montebello e Verona Est e ancora code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico sostenuto tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Laura, dove vuoi andare a cena?
7: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
8: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra della Dolorata. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: Sia Amigli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double.
1: Double. Double.
0: Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti?
8: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Gemini. Spot. A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bip Bip, gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini. Dance Machine.

0: nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
3: Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Germany.

0: live, You Spin Me Round Like a Record. Benvenuti o ben ritrovati, questa è la Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Pronti con altri tre successi da ascoltare senza interruzioni qui su Radio Gemini. Bobby Brown, Two Can Play That Game, poi The Barge, Rhythm of the Night e C&C Music Factory, Gonna Make You Sweat.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco di questo martedì della Gemini Dance Machine, formato da Debbie Gibson, Shake Your Love, poi Cappella, You Got to Let the Music, e chiuderemo con Debbie Harry, French Kissing in the USA.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. The

0: Gemini Dance Machine.
1: E si chiude così questo appuntamento della Dance Machine su Radio Gemini con Stefano Riva. Buona giornata e noi ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Spot. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti tra Padova Est e Brescia Centro, in direzione Milano, a causa del traffico sostenuto e di vari incidenti ormai risolti. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per il traffico intenso in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Spot.
8: Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Io sono prontissima anche per questo martedì, ma certo c'è il nostro Hit Parade Stories che inizia alle 18 qui a Radio Gemini. È la nostra oretta, sono i nostri 60 minuti a cui tengo tantissimo perché ovviamente ascoltiamo la storia della musica e in questo caso anche le notizie cult di questa estate 2026. Sera dopo sera cambiamo argomento, ma

0: occhi un po' particolari in lingerie, del resto ha questa nuova figura molto magra ed è stata anche un po' criticata per questo. Comunque sì, ecco, bisogna fare una menzione d'onore per Arisa, perché durante la sua tournée, appunto, la compagnia aerea, pensate, le ha smarrito i bagagli poco prima di un live e lei si è trovata senza i vestiti di scena. La cantante comunque non si è persa d'animo e ha calcato il palco trasformando una tovaglia in un elegantissimo abito di scena. Geniale!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

a Udine. Dal 18 al 20 settembre torna la 26esima Maratonina Città di Udine con un ricco programma. Venerdì 18 alle 18.30 salita al castello Bibip. Gara al fulmicotone con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19 spazio ai più piccoli. Alle 16 mini run Conad. A seguire la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20 la Maratonina Internazionale Città di Udine con il primo campionato italiano Fiaso dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Hit Parade Stories.
1: Stiamo fra un dischettino e l'altro facendo un po' dei rumors, un po' di notizie, un po' di curiosità, quelle da sotto ombrellone. E vuoi non parlare di ultimo? Il tour negli stadi sta collezionando un sold out dopo l'altro, la data di Tor Vergata a Roma, anche se ci sono state delle polemiche, per carità, ha regalato un brivido da puro melodramma.

0: Ann Eweb è stata che lei è stata beccata a cantare a squarciagola, parola per parola, proprio le canzoni d'amore scritte per lei anni fa. E il web si è diviso tra chi spera in un ritorno di fiamma e chi apprezza la nostalgia onesta.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: che replicano un po' le pose da copertina dei genitori alla loro età. Tra l'altro Chanel era anche con il fidanzato Filippo Laurino, i due unitissimi si stanno anche preparando a sbarcare come coppia nella prossima edizione di Pechino Express.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: C'è chi con i social praticamente spiattella la propria vita, è il caso appunto dei figli di Ilary Blasi e Francesco Totti, e invece c'è chi vuol star lontano dai social. Il matrimonio segreto ma non troppo di Taylor Swift, altra cosa che è successa in questa estate. La pop star ha blindato una zona di New York per le sue nozze da favola. È stato l'evento che ha costretto

0: permettetemi di dire così. Solitamente parliamo di musica, di cinema, di spettacolo, di televisione, di tormentoni, però anche il gossip ha la sua importanza. Le notizie cult dell'estate. Ci si sente domani alle 18 qui a Radio Gemini. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini
2: Spot.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Gemini.
11: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code nel tratto tra Padova Est e Brescia Centro in direzione Milano a causa del traffico ancora sostenuto. Il traffico è intenso anche sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per alcuni cantieri notturni. A partire dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 di domattina resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano e entrata alternativa Castellana. Dalle 21.30 alle 5.30 chiusa anche l'entrata di Mira Auriago in direzione Milano. E sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Laura, dove vuoi andare a cena?
14: Mamma, dove ci sia anche da divertirsi?
15: La risposta è Carpanedo di Albignase. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra dell'Addolorata. Stand gastronomico dalle 19 con grigliate, primi e specialità di pesce, area drink, gonfiabili e mercatino del libro. Sabato 19, esposizione di auto d'epoca. Sagra dell'Addolorata, dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre. Carpanedo di Albignasego.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei. Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Spot.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura. A partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot.
9: A Udine, dal 18 al 20 settembre, torna la 26esima Maratonina Città di Udine, con un ricco programma. Venerdì 18, alle 18.30, salita al castello Bibip, gara al fulmicotone, con arrivo sul castello di Udine. Sabato 19, spazio ai più piccoli, alle 16, mini run Conad. A seguire, la corsa con il cane Nutrix Più. Domenica 20, la Maratonina Internazionale Città di Udine, con il primo campionato italiano Fiaso, dedicato a medici, infermieri e operatori sanitari. E alle 10.35 la non competitiva Straudine Città Fiera Mega Intersport sulla distanza di 10 km.

0: Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22, solo su Radio.

Radio Gemini One. The Big One. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Spot. Dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre torna la Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego. Ogni sera musica, spettacoli e tanto divertimento. E sabato 19 settembre preparati a vivere una serata speciale con Radio Gemini in Tour. Prenotazioni tavoli al 375 96 29 043. Sagra della Dolorata a Carpanedo di Albignasego dall'11 al 13 e dal 18 al 20 settembre.
6: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Power Beat. Power Beat. Solo su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori notturni. A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Milano della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 16 fino alle 5.30 del mattino di giovedì 17 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirano Dolo in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera la prima sera e di Mira Oriago nella seconda sera tra mercoledì e giovedì. Ancora lavori notturni, A4, tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One. Radio Gemini. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22, solo su Radio.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Germany.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gemini.
2: Spot.
1: Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Ah, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
1: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese! Anticipo 3.000 euro! TAN 0! TEG 1.05! 36 mesi, 30.000 km! Rata finale 15.775 euro! Importo totale dovuto 20.326 euro! Fino al 30 settembre! Offerta su vetture disponibili! Verifica le condizioni su skoda-auto.it!

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Do it, John. Right.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Al mixer di Radio Gemini suona Andrea Cecchinato.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora

0: Germany. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza

storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Al mixer di Radio Gemini suona Andrea Cecchinato. Solo su Gemini One, The Big One.